Nairobi. Yebe di po ya di mame. Me di anami wantu me nina titi. Nesara di nyafu bwa shaman.

Mama ni ebi etwa wo esia no. Eya nyame ni so adeketo abi. Etia kodi usini bia. Entrese muncha obia. Enyi uchi di emfri nyame muwate. Kawa central kasia no. Mama Mary.

nyame bi wo ho ane tumi so wo no mane nsaso ane po aso chianye di wo no kasa na nkwani tutu obi tumi nyina nani hey wo yo nyame no yo nyame pre kopo jawasi ebi.